Assieme a me lizze, i milioni maschi, io bici andaiamo. Mrase pennite, maschi suavite, ne mestram. Ubici un parite, ubici un voinite, da si graia da poc. Iscam da si rock, iscam da si frost, ne priemam dio ok.